0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa si fe.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: cacciato le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di che?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Dite, dite.

0: per ottener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ho repentito, par che tenti il riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato l'avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi garubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

arte schermendo, l'arte adoprando, di capuncendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capuncendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: No, non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: senti. Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei.
0: Esci e alcun non entri.
2: Che vi lasci qui sono?
1: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi troverò.
2: Non vi ce l'ho.
0: Vasi, e cerca che parla.
2: Ohimè.

0: gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo a

0: braccio.
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi tanto c'è, non c'è alcuna!

0: casino. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio fiat mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Ah, ah.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brava?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono mi vada a servo coprir di questa simbolo d'onestà, candida vesta, di appone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi, né lodi, è un dritto ingiusto.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E per mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono, anzi vado di più, vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio, a fin domani scuola. Parta tosto.
1: Oh, che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno di giorno girando.

farci sento ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio dolcesco color, quel vermiglio dolcesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno, di

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chiave.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor. Per vino alla vittoria, alla gloria militar, per vino alla vittoria.

0: cieco, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccia si stiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non su, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per quel che ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: Che orror da basilio!
1: Alla fretta! Obliato è il sigillo!
0: Il sigillo di che?
1: Della potente!
0: Aspetto! Che premura! Eccola tutta!
1: Spicciati!

0: buon fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate grandezze di mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste al...

0: e non mi viene che siete sì turbata.
1: Per la mia camedia
0: io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: A questo servo più che non turba me turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso.

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciar per questa sera una burla innocente di farsi disponibile di un giuro che non orlo ne so.
0: Sì, e dunque, dite, lucida, no?
1: Sentitela,
0: parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco.

ai suonatori, le trombe sentite, i piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, ben fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, ben fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir, in pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte di sorrir, un'arte dei carti, un'arte di sorrir, un'arte dei carti.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto, ci fa morto,

0: ascoltate, ascoltate, da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, dir vuol signor Dio ci dar giù,
1: dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì,
2: signor
1: Dio, sì.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Su tutto lo vidia.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, un balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, se noi guarda il vero, segui tu,
0: e volte dei testi,
2: non lo dire. Signora,
0: signora, signora,
1: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Voi stesso,
2: che stupore,
1: che stupore,
0: a credere non posso, come mai diventaste sì grosso?
1: Dopo
0: il salto la tosta casina,
1: ma chi salta succede, cosa?
0: E direbbe,
2: esiste qualcosa,
0: che dice a me fammi il ragazzo,
1: che lo vedi,
0: è saputo da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia beh forse sarà questo no che cavallo, io non vedi saltare di là,
1: che pazienza,
2: oh,
1: no, no, questo bagno
2: cosa c'è,
1: dunque tu salta giù, ma perché
0: il timor,
1: che timor,
0: l'ha rinchiuso aspettando quel caro visetto che fai un sussurro fuor d'uso.
1: Ora il grido se l'ho scritto biglietto.
0: Saltai giù dal

0: che saran queste carte che per veste
1: porgile a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto,
1: io tanti aspettavo.

0: coraggio. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca.
1: Succede?